è ora. È ora di farlo. È ora di partire. È ora di andare a casa. Ho molto tempo. Non ho tempo. Egli sta perdendo il tempo. Perde il tempo. Egli viene di tanto in tanto. Ieri, oggi, domani.

sera. Questa sera. Stasera. Domani sera. Ieri notte. Questa notte. Stanotte. Domani notte. Questa mattina. Stamattina. Ieri mattina. Domani mattina. Questo pomeriggio. Ieri pomeriggio. Domani pomeriggio. Questa sera. Stasera.

0: Da Roma, tu e la te. Quando te la squale rot.
1: Però è in alto un bagno.
0: Con quale rot, si è sempre rot.
1: Amato un bagno.